Que mando chai já estar, que mangue chite robus. Teile xindan, que belo ra mangue chite robus. Oi di da la la, e ti di di da li da ta la, ai di da ta la la, e ti da di di di da ta. Oi ti na la, e ti da ta la la, oi di ta la, e ti da di di ti na la.

Con su più verni che non levi po', diga con su più verni che non levi po'. Le brave drollo su di bune, ma diga le brave drollo su di bune, ma e la pule do su di bune, sa diga e la pule do su di bune, sa. La puma è ruzzo, su di bun piala, diga la puma è ruzzo, su di bun piala, e lei regnito, su di bun menza, diga, e lei regnito, su di bun menza.

facían la cosa, no hasta el poco que di più sube que andaba en tapla al da cosa, al rappel. Allora, un d'uno e l'altro responde. E allora se rappello di un all'altro, e fu per lo meme su,